0: salutiamo Domenico Modugno, che ci ha tanto emozionato con le sue canzoni. Grazie tanto.
1: Marco's gonna do some vivere for us.